0: kanam.
1: Tanko naja chu kausan kichi.
0: Mama, nyoka teo hanyu wangu kausan.
1: Yaya mama pi yuyangichu.
0: Ari, yari ni mati.